Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 22 giugno sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Tuxat 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sono Metà Pildo, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 22 giugno. Stati Uniti e Iran hanno concluso i colloqui ad alto livello in Svizzera. Trump afferma che Starmer si divertirà mentre cresce la pressione sul leader britannico. Militari

israeliane hanno ucciso due persone vicino a un insediamento occupato in Cisgiordania. Una violenta esplosione in un impianto industriale in Qatar ha provocato decine di feriti dispersi. E Mohamed Salah trascina l'Egitto alla storica prima vittoria ai mondiali contro la Nuova Zelanda. Ora passiamo al notiziario. I paesi mediatori hanno annunciato la conclusione del primo round di colloqui tra alti funzionari statunitensi iraniani, svoltosi in Svizzera. I negoziati erano iniziati in un clima di forte tensione dopo che Teheran aveva annunciato nuovamente la chiusura dello stretto di Hormuz e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva reiterato le sue minacce di riprendere gli attacchi contro l'Iran. In una dichiarazione congiunta rilasciata dai paesi mediatori Qatar e Pakistan, è stato affermato che Stati Uniti e Iran hanno concordato una tabella di marcia finalizzata al raggiungimento di un accordo definitivo entro 60 giorni. Secondo il comunicato pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri del Qatar, i colloqui tecnici proseguiranno per tutta la settimana presso il complesso montano svizzero e di proprietà dello Stato del Qatar. Trump afferma che Starmer si dimetterà mentre cresce la pressione sul leader britannico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro britannico Keir Starmer si dimetterà dal suo incarico, citando fallimenti nelle politiche sull'immigrazione e sull'energia, in un contesto di diffuse speculazioni secondo cui il leader britannico potrebbe annunciare una data per le sue dimissioni già lunedì. Domenica la BBC aveva riportato che Starmer avrebbe potuto definire un calendario per le sue dimissioni già lunedì, a seguito di un cambiamento di umore all'interno del governo. Secondo quanto riportato, diverse fonti interne al governo ritengono ora che il primo ministro britannico potrebbe annunciare una data per le sue dimissioni già lunedì. Militari israeliani hanno ucciso due persone vicino a un insediamento occupato in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ammesso di aver ucciso due palestinesi nella Cisgiordania occupata, affermando di aver preso di mira l'insediamento illegale vicino all'Hebron. In un comunicato, l'esercito ha dichiarato che i soldati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di palestinesi nei pressi dell'insediamento illegale, uccidendo due e ferendone un terzo. Una violenta esplosione in un impianto industriale in Qatar ha provocato decine di feriti dispersi. Un'esplosione causata da un guasto tecnico ha colpito uno stabilimento nella zona industriale di Ras Laffan in Qatar, provocando il ferimento di 54 persone e la scomparsa di altre 18, secondo quanto annunciato dal Ministero dell'Interno. Le squadre della Protezione Civile e le unità di soccorso specializzate sono intervenute immediatamente sul luogo dell'esplosione domenica sera e continuano a gestire la situazione. Il Ministero ha confermato che l'incidente è stato causato da un guasto tecnico durante il funzionamento di uno degli impianti della zona industriale, sebbene non siano state registrate perdite che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. E Mohamed Salah trascina l'Egitto alla storica prima vittoria ai mondiali contro la Nuova Zelanda. L'Egitto ha conquistato la sua prima vittoria ai mondiali battendo la Nuova Zelanda per 3-1, aprendosi così la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia. Mohamed Salah, Mustafa Zico e Trezeguet sono stati gli altri marcatori per l'Egitto dopo che Finn Surman aveva portato in vantaggio la Nuova Zelanda al 15° minuto della partita del gruppo G a Vancouver. Con questa vittoria l'Egitto si porta in testa al gruppo G, ma la qualificazione agli ottavi di finale non è ancora assicurata. L'Egitto affronterà l'Iran venerdì a Seattle in una partita decisiva e per qualificarsi ha bisogno almeno di un pareggio. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Ed ora ascoltiamo Funda Arar. Il brano si chiama Sonu Yok Bu Aşkın.

Gentili ascoltatori, eccoci nuovi insieme in questo episodio di Rotte da Sogno, dove continuiamo a raccontare Skopje. L'anno è il 1991, la storia apriva ancora una volta una nuova pagina per Skopje. Con la proclamazione dell'indipendenza della Macedonia del Nord ebbe inizio anche un nuovo periodo per la comunità turca, radicata in queste terre da secoli. Questa volta il cambiamento portava con sé la speranza. Il riconoscimento ufficiale dello status di minoranza non rappresentava solo l'accettazione dell'identità turca, ma anche il trasferimento di un passato e di una cultura verso il futuro. In questo 25esimo episodio del nostro programma seguiremo le tracce di questo nuovo periodo e assisteremo insieme al percorso della comunità turca di Skopje nell'epoca turmoderna. Se siete pronti, che la nostra voce vi porti ora per quelle strade. Nel 1991, con la dichiarazione di indipendenza della Macedonia del Nord, si aprono nuove opportunità per la comunità turca di Skopje. In base alla nuova costituzione dello Stato, i turchi ottengono ufficialmente lo status di minoranza riconosciuta. Questo riconoscimento legale rappresentò uno sviluppo fondamentale sia per la tutela dei diritti civili, sia per la salvaguardia della presenza culturale turca nel paese. Grazie alle garanzie costituzionali, la comunità turca ha potuto mantenere e sviluppare i propri valori culturali in un ambiente democratico. In particolare, si sono aperti nuovi spazi di azione nei settori dell'istruzione, dei media e delle organizzazioni della società civile. Ancora oggi, l'istruzione in lingua turca continua nei villaggi di Turkbash, Torbash, nelle zone rurali intorno a Skopje. Ciò dimostra che la cultura turca non sopravvive solo nel centro urbano, ma anche nelle aree periferiche. A livello accademico, istituzioni come l'Istituto di Storia Nazionale, l'Accademia Macedone delle Scienze e delle Arti e gli Archivi di Stato conducono ricerche approfondite sulla civiltà turca, in particolare sul periodo ottomano. Questa struttura istituzionale è di cruciale importanza per documentare e preservare scientificamente la storia e la cultura turca. Inoltre, l'Istituto Yunus Emre e l'Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento, TİKA, presenti stabilmente in città, promuovono attività educative e infrastrutturali. Queste istituzioni fungono da ponti culturali tra la Turchia e Skopje, contribuendo significativamente allo sviluppo culturale della comunità turca locale. D'altra parte, il progetto Skopje 2014, lanciato dal governo Nikola Gruevski nel 2010, ha portato a una completa trasformazione del centro della città. In 6 anni sono state erette centinaia di statue, costruiti 34 nuovi edifici pubblici, numerose fontane, 4 ponti pedonali e 3 galeoni sul fiume Vardar. Le costruzioni, realizzate in stile architettonico classico, hanno dato vita a 5 grandi piazze: Piazza Alessandro Magno, Piazza Filippo II, Piazza della Madonna, Piazza del Guerriero e Piazza Macedonia. Tuttavia, il progetto ha avuto un impatto controverso. Il ponte di Fatih Sultan Mehmet, noto anche come ponte di pietra, simbolo storico della città, è stato visibilmente oscurato dalle nuove statue e una parte significativa del Bazar turco, una delle aree storiche più importanti, è stata demolita. Questi interventi hanno rappresentato non solo un danno fisico al patrimonio urbano, ma anche un attacco sistematico alla memoria storica e all'identità culturale della comunità turca. Nonostante ciò, Skopje continua ancora oggi a ospitare il Ponte di Pietra, simbolo della città e uno dei più grandi bazar dei Balcani, il Bazar turco di Skopje. Le moschee di Murat Pasha e Mustafa Pasha, dove si tengono sermoni e prediche in lingua turca, restano tuttora al centro della vita religiosa e sociale della comunità turca, come avviene da secoli. Per 5 secoli sotto il dominio ottomano, Skopje è stata una delle città balcaniche in cui l'impronta della cultura turca si è fatta sentire in modo più profondo. La presenza turca a Skopje non si riflette solo nella pietra e nel mattone, ma anche la lingua, la letteratura, la musica, la gastronomia, le tradizioni e le abitudini quotidiane fanno parte di questa eredità viva. Quel legame profondo, che prende forma nei versi di Yahya Kemal, non è solo poesia. Quando il poeta scrive «Skopje era la continuazione di Bursa», non parla solo di una geografia, ma della continuità di un'anima, di una civiltà. Ancora oggi le melodie che risuonano nelle strade di Skopje, le preghiere incise nella pietra, il movimento silenzioso dei bazar, tutto racconta i segni di una grande cultura che da Anatolia è giunta fino ai Balcani. In questi ultimi 4 episodi dedicati a Skopje abbiamo seguito insieme le tracce di questa storia. Nel prossimo episodio ci ritroveremo in altra città per un nuovo viaggio. A presto e arrivederci!

E oggi finiamo qui sul sito web www.grditaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 22 giugno sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulla frequenza di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sono Metafield, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 22 giugno. Stati Uniti e Iran hanno concluso i colloqui ad alto livello in Svizzera. Trump afferma che Starmer si divetterà mentre cresce la pressione sul leader britannico. Militari israeliani hanno ucciso due persone vicino a un insediamento occupato in Cisgiordania. Una violenta esplosione in un impianto industriale in Qatar ha provocato decine di feriti dispersi. E Mohamed Salah trascina l'Egitto alla storica prima vittoria ai mondiali contro la Nuova Zelanda. Ora passiamo al notiziario. I paesi mediatori hanno annunciato la conclusione del primo round di colloqui tra alti funzionari statunitensi iraniani, svoltosi in Svizzera. I negoziati erano iniziati in un clima di forte tensione dopo che Teheran aveva annunciato nuovamente la chiusura dello stretto di Hormuz e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva reiterato le sue minacce di riprendere gli attacchi contro l'Iran. In una dichiarazione congiunta rilasciata dai paesi mediatori Qatar e Pakistan, è stato affermato che Stati Uniti e Iran hanno concordato una tabella di marcia finalizzata al raggiungimento di un accordo definitivo entro 60 giorni. Secondo il comunicato pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri del Qatar, i colloqui tecnici proseguiranno per tutta la settimana presso il complesso montano svizzero e di proprietà dello Stato del Qatar. Trump afferma che Starmer si dimetterà mentre cresce la pressione sul leader britannico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro britannico Keir Starmer si dimetterà dal suo incarico, citando fallimenti nelle politiche sull'immigrazione e sull'energia, in un contesto di diffuse speculazioni secondo cui il leader britannico potrebbe annunciare una data per le sue dimissioni già lunedì. Domenica la BBC aveva riportato che Starmer avrebbe potuto definire un calendario per le sue dimissioni già lunedì, a seguito di un cambiamento di umore all'interno del governo. Secondo quanto riportato, diverse fonti interne al governo ritengono ora che il primo ministro britannico potrebbe annunciare una data per le sue dimissioni già lunedì. Militari israeliani hanno ucciso due persone vicino a un insediamento occupato in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ammesso di aver ucciso due palestinesi nella Cisgiordania occupata, affermando di aver preso di mira l'insediamento illegale vicino all'Hebron. In un comunicato, l'esercito ha dichiarato che i soldati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di palestinesi nei pressi dell'insediamento illegale, uccidendo due e ferendone un terzo. Una violenta esplosione in un impianto industriale in Qatar ha provocato decine di feriti dispersi. Un'esplosione causata da un guasto tecnico ha colpito uno stabilimento nella zona industriale di Ras Laffan in Qatar, provocando il ferimento di 54 persone e la scomparsa di altre 18, secondo quanto annunciato dal Ministero dell'Interno. Le squadre della Protezione Civile e le unità di soccorso specializzate sono intervenute immediatamente sul luogo dell'esplosione.

lesione domenica sera e continuano a gestire la situazione. Il ministero ha confermato che l'incidente è stato causato da un guasto tecnico durante il funzionamento di uno degli impianti della zona industriale, sebbene non siano state registrate perdite che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. E Mohamed Salah trascina l'Egitto alla storica prima vittoria ai mondiali contro la Nuova Zelanda. L'Egitto ha conquistato la sua prima vittoria ai mondiali battendo la Nuova Zelanda per 3-1, aprendosi così la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia. Mohamed Salah, Mustafa Zico e Trezeguet sono stati gli altri marcatori per l'Egitto dopo che Finn Surman aveva portato in vantaggio la Nuova Zelanda al 15° minuto della partita del gruppo G a Vancouver. Con questa vittoria l'Egitto si porta in testa al gruppo G, ma la qualificazione agli ottavi di finale non è ancora assicurata. L'Egitto affronterà l'Iran venerdì a Seattle in una partita decisiva e per qualificarsi ha bisogno almeno di un pareggio. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Ed ora ascoltiamo Funda Arar. Il brano si chiama Sonu Yok Bu Aşkın.

Gentili ascoltatori, eccoci nuovi insieme in questo episodio di Rotte da Sogno, dove continuiamo a raccontare Skopje. L'anno è il 1991, la storia apriva ancora una volta una nuova pagina per Skopje. Con la proclamazione dell'indipendenza della Macedonia del Nord ebbe inizio anche un nuovo periodo per la comunità turca, radicata in queste terre da secoli. Questa volta il cambiamento portava con sé la speranza. Il riconoscimento ufficiale dello status di minoranza non rappresentava solo l'accettazione dell'identità turca, ma anche il trasferimento di un passato e di una cultura verso il futuro. In questo 25° episodio del nostro programma seguiremo le tracce di questo nuovo periodo e assisteremo insieme al percorso della comunità turca di Skopje nell'epoca ottomoderna. Se siete pronti, che la nostra voce vi porti ora per quelle strade. Nel 1991, con la dichiarazione di indipendenza della Macedonia del Nord, si aprono nuove opportunità per la comunità turca di Skopje. In base alla nuova costituzione dello Stato, i turchi ottarono ufficialmente lo status di minoranza riconosciuta. Questo riconoscimento legale rappresentò uno sviluppo fondamentale sia per la tutela dei diritti civili, sia per la salvaguardia della presenza culturale turca nel paese. Grazie alle garanzie costituzionali, la comunità turca ha potuto mantenere e sviluppare i propri valori culturali in un ambiente democratico. In particolare, si sono aperti nuovi spazi di azione nei settori dell'istruzione, dei media e delle organizzazioni della società civile. Ancora oggi, l'istruzione in lingua turca continua nei villaggi di Turkbash, Torbash, nelle zone rurali intorno a Skopje. Ciò dimostra che la cultura turca non sopravvive solo nel centro urbano, ma anche nelle aree periferiche. A livello accademico, istituzioni come l'Istituto di Storia Nazionale, l'Accademia Macedone delle Scienze e delle Arti e gli Archivi di Stato conducono ricerche approfondite sulla civiltà turca, in particolare sul periodo ottomano. Questa struttura istituzionale è di cruciale importanza per documentare e preservare scientificamente la storia e la cultura turca. Inoltre, l'Istituto Yunus Emre e l'Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento, TİKA, presenti stabilmente in città, promuovono attività educative e infrastrutturali. Queste istituzioni fungono da ponti culturali tra la Turchia e Skopje, contribuendo significativamente allo sviluppo culturale della comunità turca locale. D'altra parte, il progetto Skopje 2014, lanciato dal governo Nikola Gruevski nel 2010, ha portato a una completa trasformazione del centro della città. In 6 anni sono state erette centinaia di statue, costruiti 34 nuovi edifici pubblici, numerose fontane, 4 ponti pedonali,

e tre galeoni sul fiume Vardar. Le costruzioni, realizzate in stile architettonico classico, hanno dato vita a cinque grandi piazze: Piazza del Sandro Magno, Piazza Filippo II, Piazza della Madonna, Piazza del Guerriero e Piazza Macedonia. Tuttavia, il progetto ha avuto un impatto controverso. Il ponte di Fatih Sultan Mehmet, noto anche come Ponte di Pietra, simbolo storico della città, è stato visibilmente oscurato dalle nuove statue e una parte significativa del Bazar Turco, una delle aree storiche più importanti, è stata demolita. Questi interventi hanno rappresentato non solo un danno fisico al patrimonio urbano, ma anche un attacco sistematico alla memoria storica e all'identità culturale della comunità turca. Nonostante ciò, Skopje continua ancora oggi a ospitare il Ponte di Pietra, simbolo della città e uno dei più grandi bazar dei Balcani, il Bazar Turco di Skopje. Le moschee di Murat Pasha e Mustafa Pasha, dove si tengono sermoni e prediche in lingua turca, restano tuttora al centro della vita religiosa e sociale della comunità turca, come avviene da secoli. Per cinque secoli sotto il dominio ottomano, Skopje è stata una delle città balcaniche in cui l'impronta della cultura turca si è fatta sentire in modo più profondo. La presenza turca a Skopje non si riflette solo nella pietra e nel mattone, ma anche la lingua, la letteratura, la musica, la gastronomia, le tradizioni e le abitudini quotidiane fanno parte di questa eredità viva. Quel legame profondo, che prende forma nei versi di Yahya Kemal, non è solo poesia. Quando il poeta scrive «Skopje era la continuazione di Bursa», non parla solo di una geografia, ma della continuità di un'anima, di una civiltà. Ancora oggi le melodie che risuonano nelle strade di Skopje, le preghiere incise nella pietra, il movimento silenzioso dei bazar, tutto racconta i segni di una grande cultura che da Anatolia è giunta fino ai Balcani. In questi ultimi quattro episodi dedicati a Skopje abbiamo seguito insieme le tracce di questa storia. Nel prossimo episodio ci ritroveremo in un'altra città per un nuovo viaggio. A presto e arrivederci!

E oggi finiamo qui sul sito web www.crditaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!